famiglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico a quel divento, io vi voglio buona gente, uno scudo.